Arna Wama. Ino se haitara, nalini haitara. Taimatsa in a nuit in Yaravio. Sur l'utakato tit. Pour yurtailigina kipim mangarpit. Arna Wama.